0: E vamos di successo.
1: Con amore
0: mangiamo.
1: Mio, amore mio, non piangere. Quattro cavalli che trottano. Un giorno mio marito e va pensiero. Andiamo ascoltare.